sei sola in casa, proprio lì a piegare le lenzuola. Adesso fermati un po', vieni vicino e riproviamo a parlare.

sera non sarà inutile. Ci troveremo fra gli altri come noi. Sarà una sera diversa.

Non innamorarti di una donna che legge. Marta Rivera Garrido. Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, maga, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere e che inoltre è capace di volare, di una donna che ha fede in se stessa. Non innamorarti di una donna che ride o piange mentre fa l'amore, che sa trasformare il suo spirito in carne e ancor di più di una donna che ama la poesia. Sono loro le più pericolose. O di una donna capace di restare mezz'ora davanti a un quadro che non sa vivere senza la musica. Non innamorarti di una donna intensa, ludica, lucida, ribelle, irriverente. Che non ti capiti mai di innamorarti di una donna così, perché quando ti innamori di una donna del genere, che rimanga con te oppure no, che ti ami o no, da una donna così non si torna indietro, mai.

i suoi fiori, ma il nostro pensiero è lontano e già corre all'estate che presto verrà. E quando il caldo ci stanca, sogniamo l'autunno e i suoi tenui colori, e poi

volta mi chiedo se ho ancora la forza di ricominciare. Il nostro amore è un po' stanco, ma anche questa volta si salverà. Provo a tornare nei luoghi dove tu, solo tu, mi hai insegnato ad amare. Ma quasi sempre c'è un prato

0: orecchie per sentire, un'anima per ascoltare. Tutti mi dicono all'infinito: non innamorarti, ma la lettura dello scritto, l'ascolto della fede, mi ha fatto innamorare di voci capaci di regalare mille sfumature di un amore del quale mai significa vorrei.
1: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Milano Centrale, al centro della musica.
1: La polvere, il sangue, le mosche, l'odore, per strada e fra i campi la gente.

Colazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.
2: Dopo anni di riflessione sulle molteplici possibilità che ha uno Stato di organizzarsi, sono arrivato alla conclusione che la democrazia è il sistema più democratico che ci sia. Dunque, c'è la democrazia, la dittatura e basta. Solo due. Credevo di più. La dittatura in Italia c'è stata e chi l'ha vista sa cos'è. Gli altri si devono accontentare di aver visto solo la democrazia. Io, da quando mi ricordo, sono sempre stato democratico, non per scelta, per nascita, come uno che appena nasce è cattolico, apostolico, romano. Cattolico, pazienza. Apostolico, non so cosa vuol dire, ma anche romano. Comunque, diciamo, come si fa oggi a non essere democratici? Sul vocabolario ho scritto che democrazia è parola che deriva dal greco e significa potere al popolo. L'espressione poetica e suggestiva. Ma in che senso potere al popolo? Come si fa? Questo sul vocabolario non c'è scritto. Però si sa che dal 1945, dopo il famoso ventennio, il popolo italiano ha acquistato finalmente il diritto al voto. È nata così la famosa democrazia rappresentativa, che dopo alcune geniali modifiche fa sì che tu deleghi un partito, che sceglie una coalizione, che sceglie un candidato che tu non sai chi è e che tu deleghi a rappresentarti per 5 anni, e che se lo incontri ti dice giustamente: lei non sa chi sono io. Questo è il potere del popolo. Ma non è solo questo, ci sono delle forme ancora più partecipative. Il referendum, per esempio, è una pratica di democrazia diretta, non tanto pratica, attraverso la quale tutti possono esprimere il loro parere su tutto. Solo che se mia nonna deve decidere sulla variante di valico Barberino Ronco Bilaccio, ha effettivamente qualche difficoltà, anche perché è di Venezia. Per fortuna deve dire solo sì se vuol dire no e no se vuol dire sì. In ogni caso ha il 50% di probabilità di azzeccarla. Ma il referendum ha più che altro un valore folcloristico, simbolico, perché dopo aver discusso a lungo sul significato politico dei risultati, tutto resta come prima e chi se ne frega. Un'altra caratteristica fondamentale della democrazia è che si basa sul gioco delle maggioranze e delle minoranze. Se dalle urne viene fuori il 51, vinci; se viene fuori il 49, perdi. Dipende tutto dai numeri, come al gioco del lotto, con la differenza che al gioco del lotto il popolo qualche volta vince. In democrazia? Mai. E se viene fuori il 50 e il 50? Ecco. Questa è una caratteristica della nostra democrazia. È cominciato tutto nel 1948. Se si fanno bene i conti, tra la destra, DC, liberali, monarchici, missini, eccetera, eccetera, e la sinistra, comunisti, socialisti, socialdemocratici, eccetera, eccetera, viene fuori un bel pareggio. Poi da allora è sempre stato così. Per anni, adesso che c'entra, adesso è tutto diverso, è chiaro, è successo un mezzo terremoto, le formazioni politiche hanno nomi e leader diversi, e beh, adesso non c'è più il 50% a destra e il 50% a sinistra, c'è il 50% al centro-destra e il 50% al centro-sinistra. oppure il 50, talmente poco che basta che a uno gli venga la diarrea che cade il governo. Non c'è niente da fare. Sembra proprio che gli italiani non vogliano essere governati. Non si fidano. Hanno paura che se vincono troppo quelli di là, viene fuori una dittatura di sinistra. Se vincono troppo quegli altri, viene fuori una dittatura di destra. La dittatura di centro, invece, quella gli va bene. Auguri, auguri.

0: I'm the one who loves you.
1: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Il termine italiano inciucio deriva dall'espressione in lingua napoletana inciucio, che significa pettegolezzo, sobillamento, dal verbo inciuciare, che sta per chiacchierare fitto fitto e a bassa voce. A Napoli esiste altresì il vocabolo inciucessa, femminile di inciucì, che identifica la donna dedita con grande soddisfazione all'attività del pettegolare, in napoletano inciuciare, per il puro piacere del ciucù con altri rappresentanti dello stesso sesso. Ormai di inciucio si parla dovunque, in TV, sui giornali, nei blog e finanche nelle enciclopedie. È la Treccani, infatti, la Bibbia dei dizionari, a spiegare che inciucio è sostantivo maschile attratto dal napoletano inciuciare. Secondo la Treccani, il termine è stato introdotto recentemente nel linguaggio politico con il significato originario di intrigo, intesa raggiunta sotto banco di nascosto, e in seguito passato ad indicare un piano o accordo politico confuso, non chiaro, malamente orchestrato. È stato invece il prestigioso settimanale The Economist, qualche anno fa, a provare a spiegare l'inciucio agli inglesi scrivendo «The nearest English translation is fair up, stitch up». La traduzione più vicina al significato letterale è stitch up, cioè fregatura, trappola, montatura. Dunque, le tesi più accreditate sull'origine di questa usatissima parola napoletana sono due. A Napoli, quando si parla sottovoce per non farsi sentire perché si stanno trasferendo informazioni riservate o calunniose, si dice che si sta facendo ciuciù. L'origine sarebbe quindi onomatopeica, cioè la parola richiamerebbe il suono ciuciù. Non è da sottovalutare poi, in ogni caso, l'influenza del francese ciuciotè, che appunto significa sussurrare. Dal napoletanissimo inciucio sono derivati ormai nel linguaggio corrente inciucismo, cioè tendenza a fare inciuci, l'aggettivo inciucioso e il verbo inciuciare.
1: Hi, my name is James Thomason with WPNN in Pensacola, Florida. I'd like to say hi to our friends in Centrale, Milano and Radio Nazza on powerful 1575 AM in Milan, Italy.

Le connu primo ministro francese, le misure sui CEI, gasolio e bilancio. Brigitte Macron insultata da un cartello al TG di France 2 e muore, scompare, l'autrice del software che nel 1969 permise l'allunaggio. Benvenuti a Il Notiziario di Francia 24 e Centrale Milano, Radio Centrale Milano, per giovedì 8 ottobre 2026 in podcasting sulle onde medie 1575 kHz e su franciaoggi.com in redazione Nizza Marco Gobarsotti, da Parigi Rachel Costa. Il primo ministro francese Sébastien Lecornu si è rivolto alla nazione da Matignon, la casa del primo ministro, nello scorso mercoledì per un intervento volto a rispondere a diverse crisi in corso. Ha innanzitutto rassicurato le forze dell'ordine, affermando che non hanno mandato di contrastare gli studenti delle scuole superiori e che devono agire con proporzionalità in un contesto difficile. Lecornu ha poi dichiarato che il governo presenterà prime decisioni entro fine del mese per affrontare le proteste dei liceali, dopo aver raccolto 40.000 proposte attraverso una piattaforma aperta ai giovani. Sul fronte energetico il Premier ha annunciato uno sblocco di 10 milioni di barili di gasolio, l'aveva già detto Macron, disponibili per i distributori al prezzo di costo. L'effetto non si è ancora visto, per la verità. L'obiettivo è di scendere di 12-18 centesimi per litro per quanto riguarda il diesel. Ha inoltre promesso che EDF, nel francese, dovrà mobilitare al massimo le proprie capacità produttive per impedire un rialzo della bolletta elettrica durante l'inverno, ribadendo la necessità di rispettare le norme di sicurezza. Per l'agricoltura, Lecornu ha sottolineato l'importanza di consentire alle aziende agricole francese di sopravvivere e prepararsi al futuro. Infine, ha ribadito l'obiettivo di riportare il deficit pubblico al 5% del PIL entro il 2027, notare il 5, dopo il recente superamento del 5.4%. L'obiettivo, ricordate, dell'Europa è il 3, se no si andava in procedura di infrazione, ma la Francia non sembra avere questo problema. Lecornu ha invitato il Parlamento a collaborare per un budget equilibrato e equilibrato. E su franciaoggi.com potete vedere la fotografia, una fotografia colorizzata per l'occasione, di Margaret Hamilton, scomparsa ieri. Era l'autrice del software che permise l'allunaggio nel 1969, che girava su un piccolo

0: sensore che era rimasto attivo per errore. Il software avrebbe funzionato. La missione poté proseguire, permettendo a Neil Armstrong e Buzz Aldrin di raggiungere la Luna. La decisione di proseguire fu presa da un operatore a Houston, che eroicamente si è preso la responsabilità di dire: ok, anche se c'è questo errore, scendete. Il contributo di Margaret andò oltre il programma Apollo, sostenne infatti il riconoscimento dell'ingegneria del software come disciplina autonoma, mettendo al centro la affidabilità dei programmi e la prevenzione degli errori. Nel 2016 Barack Obama le conferì la medaglia presidenziale della libertà. Lascia un'eredità che unisce informatica e spazio, un esempio per le generazioni di donne che hanno scelto la scienza e la tecnologia. E nel titolo di oggi c'è la vergogna assoluta, lo striscione offensivo contro Brigitte Macron al telegiornale di TG2. Notare che è un'immagine fissa, quindi è stata scelta appositamente, non era come sembrerebbe leggendo le notizie di ieri, un filmato che, diciamo, un videotape, un nastro, insomma, un intervento video che scorreva dove per caso per un attimo si vedeva un cartellone, no? Era proprio un'immagine che hanno scelto, che durante il telegiornale delle 13, presentato da Julien Boulclerc, è comparsa sullo sfondo lo striscione tenuto da un nunno che recita una frase offensiva rivolta al presidente Emmanuel Macron e alla moglie Brigitte. Macron, bz ta prof, pas le notre. Bz è bz. È stato subito notato dagli spettatori e ha innescato una forte ondata di commenti sui social, i cui sostenitori del partito Renaissance hanno accusato France Télévision di aver trasmesso un contenuto inaccettabile in un orario di grande ascolto. Un interno ha definito l'episodio una vergogna assoluta da parte del servizio pubblico, affermando che la televisione pubblica non ha nulla da invidiare alla spazzatura dei social quando è capace di mostrare immagini del genere in diretta. Un altro commentatore ha diretto l'appello della rete al giornalista, chiedendo perché fosse stata lasciata in onda un attacco degradante contro Brigitte Macron e ricordando il ruolo del servizio pubblico nel servire i giovani e la loro mobilitazioni. La controversia si inserisce ovviamente in un contesto di tensione sulle scuole, ma vale la pena sottolineare che questa frase, non ha nulla da invidiare alla spazzatura dei social, è classica dei classici giornalisti a stipendio fisso. I social fanno schifo per definizione, non è vero. Sui social si trovano certo cose sgradevoli, e se poi sollecitate gli algoritmi leggendoli ve ne presenteranno sempre di più, ma si trova anche informazione di qualità spesso, molto spesso, molto superiore a questo dei blasonati media che si autodefiniscono, come usa fare la BBC, the most trusted news organization in the world. Si autoincensano. Ma sentiamo cosa deve raccontare Rachel.
1: Editoriale di Rachel. Il cartellone del dramma francese in pausa coffee break. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Allora, ci ritroviamo ancora una volta a rimuginare sul grande scandalo di un cartello che ha osato insinuare qualcosa su Macron e la sua preistorica signora Brigitte. Ma davvero la Francia intera si è fermata a chiedersi se un giovane possa chiedere Grazie prof in diretta nazionale? Forse è solo l'ennesima scusa per il giornalismo di servizio pubblico che, secondo i critici, è il livello di revenge dei commenti su X. Curioso come la bocca di un liceale possa suscitare più clamorose dichiarazioni di un ministro che, con la solita gravità, non c'ha violenze estreme e sanzioni. Poi ci... tutto è assoluto. Qualcuno ha deciso che la diffusione di una scritta provocatoria equivale a un attacco personale contro la First Lady. Dov'è il contesto della protesta? Si dice che i giovani manifestino contro le politiche educative, mentre i giornalisti si apprestino a trasformare ogni cartellino in un campo a bio. Dunque, chiediamoci: la magistratura dei media è più preoccupata di dare spazio ai ragazzi o di proteggere l'immagine di un presidente che, quanto pare, ha ancora bisogno di una professoressa di storia per ricordargli le proprie origini? Nel frattempo, il ministro Jeffrey, con la sua solita tavola rotonda di frasi da copione, ricorda a tutti che la violenza non si giustifica. Non sembra per nulla turbato dal fatto che la sua voce venga usata per difendere i diritti degli studenti. È un po', come dire, al lupo di non mordere mentre gli date un osso da masticare. E noi spettatori, intanto, continuiamo a guardare il telegiornale, ma prende che la prossima puntata ci regali una nuova scintilla di onta assoluta, o peggio, un altro mantra politico da ripetere a caso sui social. In conclusione, la vera domanda resta: cosa ci riguarda davvero? Il fatto che un giovane abbia sollevato una mancanza percepita o che i media, in nome della cortesia,

0: Vogliono a censurare l'ombra di un cartello? Forse la risposta è più semplice di quanto vogliono farci credere. La democrazia è un circo, e noi siamo tutti pagliacci che applaudono. Ne rimangono o semplicemente sbirchiamo il buffo spettacolo. Con del giorno. Monaco chiese al maestro: se un cartello scivola sullo schermo del telegiornale e offende il presidente, è colpa del messaggero o del messaggio? Il maestro rispose: il cartello è solo una foglia nel vento di un ponte. Il vero peso è quello che chi lo legge decide di appoggiare sulle proprie spalle. Il monaco insistette: allora come si può fermare il vento senza spezzare il ponte? Il maestro sorrise: chi cerca di fermare il vento finisce per insegnare al ponte a danzare. E il ponte dice: io non mi spezzo, mi spezzi tu. Ma torniamo alle notizie. La Francia spende il 28% in più per studenti del liceo rispetto alla media OCSE, ma persiste la carenza di risorse. Nel 2023 la spesa totale per studenti del liceo in Francia ammontava a $19,527 in parità di di acquisto, superando del 28% la media dei paesi membri AICE, $15,288. La quota di spesa pubblica si attestava a $16,311, plus 24% rispetto alla media OCSE. Con $16,674 per gli studenti dei licei generali, plus 34% e $12,638 per quelli tecnici, plus per 12%. Questa cifra colloca la Francia al nono posto nella classifica OCS, dietro gli Stati Uniti. Nonostante questo apparente vantaggio, gli alunni e gli insegnanti lamentano carenze strutturali. Analista Eric Charbonnier, della direzione dell'istruzione dell'OCSE, descrive la situazione come paradossale a causa di una cattiva allocazione della spesa, che genera gravi disparità tra gli istituti. Evidenzia che una parte significativa dei licei è costituita da scuole piccole. L'11% ha meno di 100 studenti, fattore che innalza i costi di gestione. Inoltre, la Francia conta circa 1200 ore di lezione all'anno, contro una media OCSE di 1000 ore di un impatto diretto sui costi del personale docente. Barbonier sottolinea anche il ruolo degli insegnanti aggregati, che rappresentano un terzo del corpo docente nei licei, pur percependo stipendi più alti, cioè hanno un carico orario settimanale inferiore a 15 ore rispetto alle 18 ore dei professori certificati, riducendo il tempo a disposizione per ogni studente e spingendo a ricorrere a più docenti. Il rapporto evidenzia inoltre che i docenti francesi guadagnano dal 15 al 20% in meno rispetto alla media OCSE, dopo 15.000 anni di esperienza, un divario che non è stato affrontato da 25 anni. Charbonnier propone di orientare la spesa verso la retribuzione degli insegnanti per creare un effetto shock di attrattività. Infine, l'analisi avverte che le comparazioni internazionali dell'OCSE possono essere distorte dal regime pensionistico dei dipendenti pubblici. L'alto contributo datore di lavoro 8,28% sulla retribuzione dei funzionari civili gonfia le cifre di spesa dell'istruzione. Correggendo questo fattore, l'Istituto di Politiche Pubbliche stima che la spesa complessiva per l'educazione francese rappresenterebbe il 5% del PIL nel 2021, anziché il 5,4% dichiarato. Che la spesa per studente nel secondario sarebbe di €10,334, circa il 9,5% in meno rispetto ai dati non rettificati. Barbonier segnala che l'OCSE sta collaborando con la Commissione Europea per distinguere nei futuri rapporti le cifre corrette da quelle gonfiate dal peso delle pensioni, sollevando interrogativi su come riallocare questi fondi. Fonte OCD 2026, fact check by Gemma Four. Mistral lancia Le Chunk, modello IA da un trilione di parametri totalmente aperto. La società francese Mistral ha presentato un nuovo modello di intelligenza artificiale da un trilione di parametri, chiamato Le Chunk, disponibile gratuitamente e personalizzabile da chiunque. Attualmente in versione preview, la versione definitiva sarà rilasciata entro la fine del mese. Pur essendo concepito per competere con i principali modelli generali, Le Chunk è stato ottimizzato per la programmazione, cybersicurezza e settori specifici come manifattura, finanza, ingegneria elettrica e altre nicchie. Forse Guillaume Lampel, co-fondatore e capo scienziato di Mistral, ha spiegato a Weird che ci sono molti ambiti in cui gli altri laboratori non si concentrano così tanto, sono così tante le aree in cui è possibile migliorare i modelli. L'azienda sostiene che LeChunk sia di gran lunga il modello open weight più avanzato sviluppato al di fuori della Cina, molto, molto vicino a certi modelli proprietari. A differenza dei laboratori cinesi, accusato il governo statunitense di ricorrere alla distillazione per colmare il gap di prestazioni con OpenAI e Anthropic, Mistral afferma di aver addestrato il proprio modello da zero. L'azione di modelli open weight riduce notevolmente i costi per le imprese, che il prezzo legato unicamente al consumo di calcolo. Infine, riducendo i divari di prestazioni con i modelli proprietari più avanzati e offrendo un'alternativa competitiva a quelle provenienti dalla Cina. Mistral ritiene che LeChunk eliminerà le poche ragioni residue per cui un'azienda potrebbe esitare a scegliere il software open source. Con risorse di capitale e di calcolo inferiori rispetto a OpenAI e Anthropic, Mistral ha tradizionalmente avuto performance, cavi e frequenza di rilasci dietro i concorrenti. I laboratori statunitensi impongono tariffe premium per l'accesso ai loro modelli chiusi. Mistral genera entrate attraverso tariffe pay, assiugo per l'esecuzione dei modelli sul proprio cloud e tramite l'impiego di ingegneri dedicati a ottimizzare i modelli per le esigenze dei clienti. Recentemente la società ha vissuto una fase di crescita. A settembre ha concluso un round di finanziamento da 3,3 miliardi di dollari, valutata 24 miliardi, il più grande mai realizzato da un'azienda tecnologica europea, con guadagni aumentati di 20 volte nell'ultimo anno. Ma il dato che più colpisce è un altro a 3 anni dal suo debutto. Mistral resta ancora oggi l'unica vera intelligenza artificiale nata in Europa, con fondi, d'accordo, anche americani, fonte Wired. 8 ottobre 2026, fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per giovedì 8 ottobre 2026 su
1: Wait, da Parigi sono Rachel Costa.
0: Non belli how yemeniti colpiscono l'aeroporto saudita di Riyadh. 3 vittime. Le forze ribelli yemenite hanno lanciato una serie di attacchi contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, provocando la morte di 3 persone e ulteriori danni alle infrastrutture. L'incidente, avvenuto al largo del porto di Riyadh, testimonia l'intensificarsi del conflitto regionale e la crescente capacità dei gruppi armati di colpire obiettivi strategici. Le autorità saudite hanno promesso di rafforzare la difesa delle loro strutture critiche e di rispondere con misure militari più incisive. Il governo francese libera 10 milioni di barili di gasolio per ridurre i prezzi alle pompe. Il primo ministro francese ha annunciato il rilascio di 10 milioni di barili di gasolio prelevati dalle riserve strategiche, con l'obiettivo di far scendere i prezzi alla pompa di circa 12-18 centesimi al litro. Mossa presentata come risposta alla crescente inflazione dei carburanti, dovrebbe aiutare consumatori e imprese a contenere i costi operativi. Esperti di mercato osservano però che l'effetto sul prezzo finale dipenderà anche dalla dinamica dei mercati internazionali del petrolio. Trump dichiara di non volere un accordo con l'Iran, mentre gli USA si preparano a un massiccio bombardamento. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato di non essere favorevole a un trattato con Teheran, mentre il suo team di sicurezza nazionale valuta la possibilità di intensificare le operazioni aeree contro obiettivi iraniani. Fonti legate alla Casa Bianca riferiscono che gli Stati Uniti stanno pianificando una serie di attacchi mirati, volti a indebolire la capacità nucleare di Teheran. La dichiarazione ha innalzato le tensioni in Medio Oriente e suscitato preoccupazioni tra gli alleati occidentali riguardo a una potenziale escalation militare. Prezzi del petrolio aumentano per le tensioni in Medio Oriente. I mercati energetici hanno registrato una rapida salita dei prezzi del Brent e del WTI a seguito delle recenti ostilità tra le forze regionali. Incertezza sulla continuità delle forniture dal Golfo Persico, zona cruciale per l'export globale di petrolio, ha spinto gli investitori a cercare rifugio in asset più sicuri, spingendo ulteriormente verso l'uso i contratti futures. Analisti avvertono che, finché la situazione rimarrà instabile, i prezzi potrebbero continuare a oscillare in un range elevato. Samsung prevede un profitto record di 80 miliardi di dollari nel terzo trimestre grazie alla domanda di chip per l'intelligenza artificiale. Il conglomerato sudcoreano ha pubblicato una previsione di utili senza precedenti, stimando un guadagno di 80 miliardi di dollari grazie all'esplosione della domanda di semiconduttori per l'intelligenza artificiale. Il risultato riflette l'aumento degli ordini da parte di grandi data center e di aziende tecnologiche che potenziano i loro servizi con capacità di calcolo avanzate. Gli analisti prevedono che la crescita continuerà anche nel prossimo trimestre, consolidando la posizione di Samsung come leader nel settore dei chip ad alte prestazioni. Il prossimo passo del colosso di trattative di Nvidia da 100 miliardi di dollari. L'analisi di esperti del settore evidenzia che l'enorme capacità di Nvidia di concludere operazioni per oltre 100 miliardi di dollari sta cambiando la geopolitica dell'hardware tecnologico. Dopo aver acquisito numerose start specializzate in intelligenza artificiale e visual computing, l'azienda punta a consolidare la propria leadership nei data center e nei sistemi di guida autonoma. Gli osservatori avvertono che queste mosse potrebbero innescare una nuova fase di concentrazione del mercato, con ripercussioni sui prezzi e sulla concorrenza globale. Consigliere IA di Trump, Sriram Krishnan, lancia un fondo da 500 milioni di dollari per investimenti nell'intelligenza artificiale. L'imprenditore tecnologico, che ha ricoperto il ruolo di consigliere per l'intelligenza artificiale nella Casa Bianca, ha creato un nuovo fondo di venture capital con l'obiettivo di raccogliere mezzo miliardo di dollari. Il capitale sarà destinato a startup statunitensi che operano nei settori della sicurezza nazionale, la cyber difesa e delle applicazioni commerciali dell'intelligenza artificiale. Krishnan ha dichiarato che il fondo intende colmare il divario di finanziamento fra le piccole imprese innovative e i grandi investitori istituzionali. Ed è Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per giovedì 8 ottobre 2026. 10. Freschezza autunnale e venti increspati. La mattina si presenta con raffiche di vento che spingono fino a 50 km, temperature intorno ai 13 gradi e una leggera pioggerella al 45% di probabilità. Nel pomeriggio il cielo si schiarisce, la temperatura sale a 16 gradi, il vento si placa a 20 km raffiche di 45 km e le precipitazioni sono quasi assenti. Nel tardo pomeriggio le nuvole scendono a 12 gradi. Il vento si attenua a 15 km e il rischio di pioggia diminuisce al 25%. La sera si avverte un calmo di 9 gradi. Il vento è lieve, al di sotto dei 20 km e il cielo si rende quasi sereno. Durante la notte il freddo scende a 9 gradi e il vento cala ulteriormente. E resta un cielo limpido fino all'alba. Le temperature minime della giornata si attestano intorno ai 9 gradi. Le massime a 16, con venti variabili ma sempre sotto i 50 km/h. Monaco, Monte Carlo, sole amichevole e brezze mediterranee. Al risveglio la temperatura è di 18 gradi, il vento è calmo con raffiche di 20 km in torre e il cielo è a metà nuvoloso, con una probabilità di pioggia del 45%. Poi dopo, intorno alle 9, il termometro segna 17 gradi. Il vento è leggermente più forte a 15 km/h e il cielo si apre su qualche eclettica. Il cuore della giornata, il sole domina con 24 gradi, venti moderati di 20 km e raffiche fino a 40 km, senza alcuna traccia di pioggia. Il pomeriggio scende a 20 gradi, il cielo si fa più nuvoloso. Il vento soffia 15 km con raffiche di 35 km e la possibilità di pioggia sale al 35%. Sera la temperatura torna a 18 gradi, il vento aumenta a 20 km/h. Mentre il cielo gradualmente si copre di nuvole, temperature oscillano tra un minimo di 17 gradi al mattino e un massimo di 24 al mezzogiorno, con venti che non superano i 40 km di raffica. Milano, piogge incessanti e temperature miti. La giornata inizia nuvolosa con 16 gradi, vento quasi assente e una leggera probabilità di pioggia del 25% secondo l'esperto Daniele Berlusconi di Trabì Meteo. Alle 8 la pioggia comincia a cadere leggermente, 0,4 mm, con una leggera brezza di 2 km da sud-est. La temperatura resta intorno ai 16 gradi. Verso le 8 e mezza la pioggia continua, 0,5 mm, e il vento resta tranquillo, mantenendo la temperatura a 16 gradi. Nel pomeriggio, tra le 10 e le 14, il cielo è più chiaro. Le temperature salgono a 19 gradi. Vento rimane debole, intorno a 2-3 km. Nel tardo pomeriggio e sera, le precipitazioni si intensificano temporali con 7 mm alle 18, rovesci di 3 mm alle 19 e ulteriori piogge fino a 1,5 mm alle 20. Con venti di appena 2-3 km, nel corso della serata la temperatura scende a 16 gradi, il cielo rimane coperto e la pioggia si fa più leggera. La giornata registra una minima di 16 gradi, una massima di 19 venti deboli, ma un accumulo totale di circa 15 mm di pioggia. Materiale meteo di Rachel. Caldo d'autunno, scuse ecologiche e clamorosi ricordi. Parigi segna 16 gradi al picco, con venti che hanno sbattuto a 50 km. Non è certo il segno di un nuovo gelo eterno. È solo ottobre. Tutti i giornalisti urlerebbero cambiamento climatico per questa brezza frizzante. Ma negli anni 70 a Parigi pioveva e soffiavano venti simili senza che nessuno inventasse la parola. Climatico. Monaco mostra 24 gradi sotto un cielo quasi limpido. Eppure la stampa corre a collegare il sole mediterraneo a una minaccia globale, ma dimenticando che negli anni 80 l'Europa ha già vissuto ondate di calore normali. A Milano, 15 mm di pioggia, un totale che l'epoca del buco nell'Elsano avrebbe definito evento eccezionale, ma ora quel buco è quasi sparito. Eppure oggi si vendono titoli sensazionali come ecco, allarme del secolo. Mentre i lettori scivolano verso i feed social e i grandi quotidiani vedono calare gli abbonamenti come la temperatura di ottobre. Il risultato? Il clamore, meno attenzione reale. Un circolo vizioso di allarmi vuoti, dove autunno è solo autunno e non il nuovo segno di fine mondo. Quando il giorno? Monaco chiese qual è il vero volto del tempo oggi. Xiaoshu rispose: mentre che soffia a Parigi, le nuvole che danzano a Monaco, la pioggia che cade a Milano. Un monaco chiese, è il cambiamento o la continuità? Xiaoshu rispose, il cambiamento è il nome che diamo al consueto, la continuità è la realtà che dimentichiamo. Un monaco chiese, allora questa proiezione ci porta al cielo? Xiaoshu concluse, che ogni giorno è un cerchio, non una linea spezzata. Questo è il meteo di oggi.
1: Chiusura.
0: Line su Blue Sky e Mastodon su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.

0: Patent, infatti il riconoscimento dell'ingegneria del software come disciplina autonoma, mettendo al centro l'affidabilità dei programmi e la prevenzione degli errori. Nel 2016 Barack Obama le conferì la medaglia presidenziale della libertà. Lascia un'eredità che unisce informatica e spazio, un esempio per le generazioni di donne che hanno scelto la scienza e la tecnologia. E nel titolo di oggi c'è la vergogna assoluta, lo striscione offensivo contro Brigitte Macron al telegiornale di TG2. Notare che è un'immagine fissa, quindi è stata scelta appositamente, non era come sembrerebbe leggendo le notizie di ieri, un filmato che, diciamo, un videotape, un nastro, insomma, un intervento video che scorreva dove per caso per un attimo si vedeva un cartellone, no? Era proprio un'immagine che hanno scelto, che durante il telegiornale delle 13, presentato da Julien Boulclerc, è comparsa sullo sfondo lo striscione tenuto da un nunno che recita una frase offensiva rivolta al presidente Emmanuel Macron e alla moglie Brigitte. Macron, bz ta prof, pas le notre. Bz è bz. È stato subito notato dagli spettatori e ha innescato una forte ondata di commenti sui social, i cui sostenitori del partito Renaissance hanno accusato France Télévision di aver trasmesso un contenuto inaccettabile in un orario di grande ascolto. Un interno ha definito l'episodio una vergogna assoluta da parte del servizio pubblico, affermando che la televisione pubblica non ha nulla da invidiare alla spazzatura dei social quando è capace di mostrare immagini del genere in diretta. Un altro commentatore ha diretto l'appello della rete al giornalista chiedendo perché fosse stata lasciata in onda un attacco degradante contro Brigitte Macron e ricordando il ruolo del servizio pubblico nel servire i giovani e la loro mobilitazioni. La controversia si inserisce ovviamente in un contesto di tensione sulle scuole, ma vale la pena sottolineare che questa frase, non ha nulla da invidiare alla spazzatura dei social, è classica dei classici giornalisti a stipendio fisso. I social fanno schifo per definizione, non è vero. Sui social si trovano certo cose sgradevoli, e se poi sollecitate gli algoritmi leggendoli ve ne presenteranno sempre di più, ma si trova anche informazione di qualità spesso, molto spesso, molto superiore a questo dei blasonati media che si autodefiniscono, come usa fare la BBC, the most trusted news organization in the world. Si autoincensano. Ma sentiamo cosa deve raccontare Rachel.
1: Editoriale di Rachel. Il cartellone del dramma francese in pausa coffee break. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Allora, ci ritroviamo ancora una volta a immaginare sul grande scandalo di un cartello che ha osato insinuare qualcosa su Macron e la sua preistorica signora Brigitte. Ma davvero la Francia intera si è fermata a chiedersi se un giovane possa chiedere grazie prof in diretta nazionale? Forse è solo l'ennesima scusa per il giornalismo di servizio pubblico che, secondo i critici, è il livello di revenge dei commenti su X. Curioso come la bocca di un liceale possa suscitare più clamorose dichiarazioni di un ministro che, con la solita gravità, non c'ha violenze estreme e sanzioni. Poi ci è tutto assoluto. Qualcuno ha deciso che la diffusione di una scritta provocatoria equivale a un attacco personale contro la First Lady. Dov'è il contesto della protesta? Si dice che i giovani manifestino contro le politiche educative, mentre i giornalisti si apprestino a trasformare ogni cartellino in un campo a bio. Dunque, chiediamoci se la magistratura dei media è più preoccupata di dare spazio ai ragazzi o di proteggere l'immagine di un presidente che, quanto pare, ha ancora bisogno di una professoressa di storia per ricordargli le proprie origini. Nel frattempo, il ministro Jeffrey, con la sua solita tavola rotonda di frasi da copione, ricorda a tutti che la violenza non si giustifica. Non sembra per nulla turbato dal fatto che la sua voce venga usata per difendere i diritti degli studenti. È un po', come dire, al lupo di non mordere mentre gli date un osso da masticare. E noi spettatori, intanto, continuiamo a guardare il telegiornale, ma prende che la prossima puntata ci regali una nuova scintilla di onta assoluta, o peggio, un altro mantra politico da ripetere a caso sui social. In conclusione, la vera domanda resta: cosa ci riguarda davvero? Il fatto che un giovane abbia sollevato una mancanza percepita o che i media, in nome della cortesia, vogliono a censurare l'ombra di un cartello? Forse la risposta è più semplice di quanto vogliono farci credere. La democrazia è un circo e noi siamo tutti pagliacci che applaudono, ne rimangono o semplicemente sbirchiamo il buffo spettacolo. Con del giorno. Monaco chiese al maestro: se un cartello scivola sullo schermo del telegiornale e offende il presidente,

0: E a culpa do mensageiro do messaggio?
1: Il maestro rispose, il cartello è solo una foglia nel vento di un ponte. Il vero peso è quello che chi lo legge decide di appoggiare sulle proprie spalle. Il monaco insistette.
0: Allora come si può fermare il vento senza spezzare il ponte?
1: Il maestro sorrise. Chi cerca di fermare il vento finisce per insegnare al ponte a danzare. E il ponte dice, io non mi spezzo, mi spezzi tu.
0: Ma torniamo alle notizie. La Francia spende il 28% in più per studenti del liceo rispetto alla media OCSE, ma persiste la carenza di risorse. Nel 2023 la spesa totale per studenti del liceo in Francia ammontava a $19.527 in parità di euro di acquisto, superando del 28% la media dei paesi membri AICE, $15.288. La quota di spesa pubblica si attestava a $16.311, plus 24% rispetto alla media OCSE, con $16.674 per gli studenti dei licei generali, plus 34% e $10.638 per quelli tecnici, plus per 12%. Questa cifra colloca la Francia al nono posto nella classifica OCS, dietro gli Stati Uniti. Nonostante questo apparente vantaggio, gli alunni e gli insegnanti lamentano carenze strutturali. Analista Eric Charbonnier, della direzione dell'istruzione dell'OCSE, descrive la situazione come paradossale a causa di una cattiva allocazione della spesa, che genera gravi disparità tra gli istituti. Evidenzia che una parte significativa dei licei è costituita da scuole piccole. L'11% ha meno di 100 studenti, fattore che innalza i costi di gestione. Inoltre, la Francia conta circa 1200 ore di lezione all'anno, contro una media OCSE di 1000 ore di un impatto diretto sui costi del personale docente. Barbonier sottolinea anche il ruolo degli insegnanti aggregati, che rappresentano un terzo del corpo docente nei licei, pur percependo stipendi più alti, cioè hanno un carico orario settimanale inferiore a 15 ore rispetto alle 18 ore dei professori certificati, riducendo il tempo a disposizione per ogni studente e spingendo a ricorrere a più docenti. Il rapporto evidenzia inoltre che i docenti francesi guadagnano dal 15 al 20% in meno rispetto alla media OCSE, dopo 15.000 anni di esperienza, un divario che non è stato affrontato da 25 anni. Charbonnier propone di orientare la spesa verso la retribuzione degli insegnanti per creare un effetto shock di attrattività. Infine, l'analisi avverte che le comparazioni internazionali dell'OCSE possono essere distorte dal regime pensionistico dei dipendenti pubblici. L'alto contributo datore di lavoro 8.28% sulla retribuzione dei funzionari civili gonfia le cifre di spesa dell'istruzione. Correggendo questo fattore, l'Istituto di Politiche Pubbliche stima che la spesa complessiva per l'educazione francese rappresenterebbe il 5% del PIL nel 2021, anziché il 5,4% dichiarato. Che la spesa per studente nel secondario sarebbe di €10.334, circa il 9,5% in meno rispetto ai dati non rettificati. Barbonier segnala che l'OCSE sta collaborando con la Commissione Europea per distinguere nei futuri rapporti le cifre corrette da quelle gonfiate dal peso delle pensioni, sollevando interrogativi su come riallocare questi fondi. Fonte OCD 2026 Fact Check by Gemma Four. Mistral lancia Le Chunk, modello IA da un trilione di parametri totalmente aperto. La società francese Mistral ha presentato un nuovo modello di intelligenza artificiale da un trilione di parametri, chiamato Le Chunk, disponibile gratuitamente e personalizzabile da chiunque. Attualmente in versione preview, la versione definitiva sarà rilasciata entro la fine del mese. Pur essendo concepito per competere con i principali modelli generali, Le Chunk è stato ottimizzato per la programmazione, cybersicurezza e settori specifici come manifattura, finanza, ingegneria elettrica e altre nicchie. Forrest Guillaume Lample, co-fondatore e capo scienziato di Mistral, ha spiegato a Weird che ci sono molti ambiti in cui gli altri laboratori non si concentrano così tanto, sono così tante le aree in cui è possibile migliorare i modelli. L'azienda sostiene che Le Chunk sia di gran lunga il modello open weight più avanzato sviluppato al di fuori della Cina, molto, molto vicino
1: a certi modelli proprietari. A differenza dei laboratori cinesi, acquisito il governo statunitense di ricorrere alla distillazione per colmare il gap di prestazioni con OpenAI e Anthropic, Mistral afferma di aver addestrato il proprio modello da zero. L'azione di modelli open weight riduce notevolmente i costi per le imprese, che il prezzo legato unicamente al consumo di calcolo. Infine, riducendo i divari di prestazioni con i modelli proprietari più avanzati e offrendo un'alternativa competitiva a quelle provenienti dalla Cina. Mistral ritiene che le chunk eliminerà le poche ragioni residue, per cui un'azienda potrebbe esitare a scegliere il software open source. Con risorse di capitale e di calcolo inferiori rispetto a OpenAI e Anthropic, Mistral ha tradizionalmente avuto performance, cavi e frequenza di rilasci dietro i concorrenti. Due laboratori statunitensi impongono tariffe premium per l'accesso ai loro modelli chiusi. Mistral genera entrate attraverso tariffe pay, assiugo per l'esecuzione dei modelli sul proprio cloud e tramite la API di ingegneri dedicati a ottimizzare i modelli per le esigenze dei clienti. Recentemente la società ha vissuto una fase di crescita. A settembre ha concluso un round di finanziamento da 3,3 miliardi di dollari, valutata 24 miliardi, il più grande mai realizzato da un'azienda tecnologica europea, con guadagni aumentati di 20 volte nell'ultimo anno. Ma il dato che più colpisce è un altro a 3 anni dal suo debutto. Mistral resta ancora oggi l'unica vera intelligenza artificiale nata in Europa, con fondi, d'accordo, anche americani. Fonte Wired, 8 ottobre 2026, fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per giovedì 8 ottobre 2026 su...
2: Da Parigi sono Rachel Costa.
1: Non... Belly Howie Yemeniti colpiscono l'aeroporto saudita di Riyadh, 3 vittime. Le forze ribelli yemenite hanno lanciato una serie di attacchi contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, provocando la morte di 3 persone e ulteriori danni alle infrastrutture. L'incidente, avvenuto al largo del porto di Riyadh, testimonia l'intensificarsi del conflitto regionale e la crescente capacità dei gruppi armati di colpire obiettivi strategici. Le autorità saudite hanno promesso di rafforzare la difesa delle loro strutture critiche e di rispondere con misure militari più incisive. Il governo francese libera 10 milioni di barili di gasolio per ridurre i prezzi alle pompe. Il primo ministro francese ha annunciato il rilascio di 10 milioni di barili di gasolio prelevati dalle riserve strategiche, con l'obiettivo di far scendere i prezzi alla pompa di circa 12-18 centesimi al litro. Mossa presentata come risposta alla crescente inflazione dei carburanti, dovrebbe aiutare consumatori e imprese a contenere i costi operativi. Esperti di mercato osservano però che l'effetto sul prezzo finale dipenderà anche dalla dinamica dei mercati internazionali del petrolio. Trump dichiara di non volere un accordo con l'Iran, mentre gli USA si preparano a un massiccio bombardamento. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato di non essere favorevole a un trattato con Teheran, mentre il suo team di sicurezza nazionale valuta la possibilità di intensificare operazioni aeree contro obiettivi iraniani. Fonti legate alla Casa Bianca riferiscono che gli Stati Uniti stanno pianificando una serie di attacchi mirati, volti a indebolire la capacità nucleare di Teheran. La dichiarazione ha innalzato le tensioni in Medio Oriente e suscitato preoccupazioni tra gli alleati occidentali riguardo a una potenziale escalation militare. Prezzi del petrolio aumentano per le tensioni in Medio Oriente. I mercati energetici hanno registrato una rapida salita dei prezzi del Brent e del WTI a seguito delle recenti ostilità tra le forze regionali. Incertezza sulla continuità delle forniture dal Golfo Persico, zona cruciale per l'export globale di petrolio, ha spinto gli investitori a cercare rifugio in asset più sicuri, spingendo ulteriormente verso il vuoto i contratti futures. Analisti avvertono che, finché la situazione rimarrà instabile, i prezzi potrebbero continuare a oscillare in un range elevato. Samsung prevede un profitto record di 80 miliardi di dollari nel terzo trimestre grazie alla domanda di chip per l'intelligenza artificiale. Il conglomerato sudcoreano ha pubblicato una previsione di utili senza precedenti, stimando un guadagno di 80 miliardi di dollari grazie all'esplosione della domanda di semiconduttori per l'intelligenza artificiale. Il risultato riflette l'aumento degli ordini da parte di grandi data center e di aziende tecnologiche che potenziano i loro servizi con capacità di calcolo avanzate. Gli analisti prevedono che la crescita continuerà anche nel prossimo trimestre, consolidando la posizione di Samsung come leader nel settore dei chip ad alte prestazioni. Il prossimo passo del colosso di trattative di Nvidia da 100 miliardi di dollari. L'analisi di esperti del settore evidenzia che l'enorme capacità di Nvidia di concludere operazioni per oltre 100 miliardi di dollari sta cambiando la geopolitica dell'hardware tecnologico. Dopo aver acquisito numerose start specializzate in intelligenza artificiale e visual computing, l'azienda punta a consolidare la propria leadership nei data center e nei sistemi di guida autonoma. Gli osservatori avvertono che queste mosse potrebbero innescare una nuova fase di concentrazione del mercato, con ripercussioni sui prezzi e sulla concorrenza globale. Consigliere IA di Trump, Sriram Krishnan, lancia un fondo da 500 milioni di dollari per investimenti nell'intelligenza artificiale. L'imprenditore tecnologico, che ha ricoperto il ruolo di consigliere per l'intelligenza artificiale nella Casa Bianca, ha creato un nuovo fondo di venture capital con l'obiettivo di raccogliere mezzo miliardo di dollari. Il capitale sarà destinato a startup statunitensi che operano nei settori della sicurezza nazionale, la cyber difesa e delle applicazioni commerciali dell'intelligenza artificiale. Krishnan ha dichiarato che il fondo intende colmare il divario di finanziamento fra le piccole imprese innovative e i grandi investitori istituzionali. Ed è Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per giovedì 8 ottobre 2026. 10. Freschezza autunnale e venti increspati. La mattina si presenta con raffiche di vento che spingono fino a 50 km, temperature intorno ai 13 gradi e una leggera pioggerella al 45% di probabilità. Nel pomeriggio il cielo si schiarisce, la temperatura sale a 16 gradi, il vento si placa a 20 km raffiche di 45 km e le precipitazioni sono quasi assenti. Nel tardo pomeriggio le nuvole scendono a 12 gradi. Il vento si attenua a 15 km/h e il rischio di pioggia diminuisce al 25%. La sera si avverte un calmo di 9 gradi. Il vento è lieve, al di sotto dei 20 km e il cielo si rende quasi sereno. Durante la notte il freddo scende a 9 gradi e il vento cala ulteriormente. E resta un cielo limpido fino all'alba. Le temperature minime della giornata si attestano intorno ai 9 gradi. Le massime a 16, con venti variabili ma sempre sotto i 50 km/h. Monaco, Monte Carlo, sole amichevole e brezze mediterranee. Al risveglio la temperatura è di 18 gradi, il vento è calmo con raffiche di 20 km in torre e il cielo è a metà nuvoloso, con una probabilità di pioggia del 45%. Poi dopo, intorno alle 9, il termometro segna 17 gradi. Il vento è leggermente più forte a 15 km/h e il cielo si apre su qualche eclettica. Il cuore della giornata, il sole domina con 24 gradi, venti moderati di 20 km e raffiche fino a 40 km, senza alcuna traccia di pioggia. Il pomeriggio scende a 20 gradi, il cielo si fa più nuvoloso. Il vento soffia a 15 km con raffiche di 35 km e la possibilità di pioggia sale al 35%. Sera la temperatura torna a 18 gradi, il vento aumenta a 20 km/h. Mentre il cielo gradualmente si copre di nuvole, temperature oscillano tra un minimo di 17 gradi al mattino e un massimo di 24 al mezzogiorno, con venti che non superano i 40 km di raffica. Milano, piogge incessanti e temperature miti. La giornata inizia nuvolosa con 16 gradi, vento quasi assente e una leggera probabilità di pioggia del 25% secondo l'esperto Daniele Berlusconi di Trabi Meteo. Alle 8 la pioggia comincia a cadere leggermente, 0,4 mm, con una leggera brezza di 2 km da sud-est. La temperatura resta intorno ai 16 gradi. Verso le 8 e mezza la pioggia continua, 0,5 mm, e il vento resta tranquillo, mantenendo la temperatura a 16 gradi. Nel pomeriggio, tra le 10 e le 14, il cielo è più chiaro. Le temperature salgono a 19 gradi. Il vento rimane debole, intorno a 2-3 km. Nel tardo pomeriggio e sera, le precipitazioni si intensificano temporali con 7 mm alle 18, rovesci di 3 mm alle 19 e ulteriori piogge fino a 1-5 mm alle 20, con venti di appena 2-3 km. Nel corso della serata la temperatura scende a 16 gradi, il cielo rimane coperto e la pioggia si fa più leggera. Mosca. La giornata registra una minima di 16 gradi, una massima di 19 e 20 deboli, per un accumulo totale di circa 15 mm di pioggia. Materiale meteo di Rachel. Caldo d'autunno, scuse ecologiche e clamorosi ricordi. Parigi segna 16 gradi al picco, con venti che hanno sbattuto a 50 km. Non è certo il segno di un nuovo gelo eterno. È solo ottobre. Tutti i giornalisti urlerebbero cambiamento climatico per questa brezza frizzante. Ma negli anni 70 a Parigi pioveva e soffiavano venti simili senza che nessuno inventasse la parola climatico. Monaco mostra 24 gradi sotto un cielo quasi limpido. Eppure la stampa corre a collegare il sole mediterraneo a una minaccia globale, ma dimenticando che negli anni 80 l'Europa ha già vissuto ondate di calore normali. A Milano, 15 mm di pioggia, un totale che l'epoca del buco nell'Elsano avrebbe definito evento eccezionale. Ma ora quel buco è quasi sparito. Eppure oggi si vendono titoli sensazionali come ecco, allarme del secolo. Mentre i lettori scivolano verso i feed social e i grandi quotidiani vedono calare gli abbonamenti come la temperatura di ottobre. Il risultato? Il clamore, meno attenzione reale. Un circolo vizioso di allarmi vuoti, dove autunno è solo autunno e non il nuovo segno di fine mondo. Quando il giorno? Monaco chiese qual è il vero volto del tempo oggi. Xiaoshu rispose: mentre che soffia a Parigi, le nuvole che danzano a Monaco, la pioggia che cade a Milano. Un monaco chiese, è il cambiamento o la continuità? Xiaoshu rispose, il cambiamento. È il nome che diamo al consueto. La continuità è la realtà che dimentichiamo. Un monaco chiese, allora questa proiezione ci porta al cielo? Xiaoshu concluse, che ogni giorno è un cerchio, non una linea spezzata. Questo è il meteo di oggi.
2: Chiusura.
1: Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Ci facciamo una birra e poi...
2: Radio Centrale Milano.

0: Milano Centrale, al centro della musica.
1: Una brutta giornata, chiuso in casa a pensare, una vita sprecata, non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, no. Quasi quasi mi faccio uno shampoo. Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, devo farmi per forza uno shampoo, uno shampoo.

La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco.

La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. La schiuma è una cosa sacra, che pulisce la persona meschina, abbattuta, oppressa. È una cosa sacra, come la Santa Messa.

guarderei tutti dall'alto, sarei sempre sorridente e in tasca un altro miliardo. Da tutti quanti io vorrei le tangenti, anche da amici veri e dai parenti, per il

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

notte silenziosa, notte trasparente, notte ad ascoltare senza dirsi niente. Notte chiusi in casa, senza televisione. Notte per cantare,

addosso è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Anche Luciano Macchia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.
1: Tito, non sei figlio di Dio, ma c'è chi muore nel dirti addio. Dimaco ignori chi fu tuo padre, ma più di te muore tua madre.

Piango di lui ciò che mi è tolto, le braccia magre, la fronte, il volto.

0: 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Love. Giustissimo, sta per partire questa programmazione settimanale dedicata solo alla scena italiana, solo produzioni di casa nostra all'interno di questa playlist da non perdere. Io sono Sly, vi accompagno settimanalmente con questa programmazione musicale e saluto tutti quelli che sono collegati, voi che vi siete collegati, voi che seguite la programmazione da un po' e chi magari è collegato per la prima volta. Nel corso di questa ora sentirete suoni che vanno dal new jazz, soul, elettronica, bossa nova, funk, deep house, afrobeat, tutto ciò che riguarda però produzioni di casa nostra, Italian Groove. Vi do subito il mio contatto social per interagire, cosa molto bella che capita spesso, se non sempre, durante questa ora. Contattatemi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly. Nel corso di questa puntata vi dirò altre cose importanti, link del podcast e gruppo Facebook da seguire abbinato a questa programmazione musicale. Ma visto che la playlist è bellissima da non perdere, iniziamo così Italian Groove. Buon ascolto su Centrale Milano.

Un po' di belle novità in apertura di questa puntata di Italian Groove, visto che abbiamo sentito questo singolo uscito a settembre che segna il grande ritorno di due nomi della scena italiana. Il singolo si intitola Keep Glowing e i due artisti che stanno collaborando oramai da diversi anni e sono tornati di nuovo in scena su etichetta Irma Records sono il producer ligure Yuri R, colui che produce le basi, le good vibes delle loro produzioni, insieme alla cantatrice piacentina Maddalena Conni, colei che sviluppa i testi, le melodie appunto di queste produzioni. Trovate, oltre a questa versione che abbiamo sentito in apertura di questa puntata di Italian Groove, trovate in giro anche due remix di questa versione, uno firmato Bella Donna e l'altro Outsellers, molto belli, che sicuramente prima o poi inseriremo nelle prossime puntate di Italian Groove. Saluto tutti voi che siete sintonizzati, io sono Sly, vi accompagno settimanalmente un'ora con questo viaggio musicale solo nella scena italiana, vi accompagno con Italian Groove. In apertura vi ho dato il mio contatto social e già qualche special friends mi sta contattando su Messenger, su Salvatore Silvestri, Sly, SLY, ma vi do anche il riferimento del gruppo Facebook Italian Groove, dove ci sono tante informazioni che possono interessarvi, per esempio le varie messe in onda di questo programma, i link dei podcast e tutte le playlist, per andare così a dare un'occhiata agli artisti che passiamo settimanalmente in ogni playlist. Quindi iscrivetevi per ricevere costantemente le notifiche, i vari aggiornamenti al gruppo Facebook Italian Groove. Altra bella novità è di un DJ che ha origini greche, arriva da Salonico, si chiama George Pandelidis, ma è uno che frequenta l'Italia, che ha prodotto di recente un bellissimo disco dal titolo Summer Love per l'etichetta appunto bolognese, la Irma Records, che è protagonista proprio in questa parte iniziale, in particolar modo per il settore Irma Dance Floor. E lo sentiamo in questa parte iniziale di Italian Groove con questa sua traccia, Beach House, George Pandelidis, I

Siamo rimasti in tema di sonorità elettroniche, dance, house in questa parte iniziale di Italian Groove, visto che abbiamo sentito questa traccia, questa produzione The Pond, uscita a febbraio 2026, che viene fuori dalla collaborazione di un noto produttore catanese, compositore come Gosol Map, Salvo Dab Bruno, che ha collaborato con il giovane cantatore producer italo-inglese Jack Bloom all'anagrafe Jack Abete. Hanno così tirato fuori questa produzione per conto della Space Echo Records. Ora invece diamo spazio in questa parte della puntata di Italian Groove ad una bella novità. Nel mese di settembre è stato pubblicato il secondo album di questo collettivo che arriva da Bologna, i Venus Ship. All'interno di questo album ci sono sonorità eclettiche che spaziano dall'acid jazz al funk a sfumature pop, swing e hard rock. E c'è questa traccia che dà proprio il titolo a questo secondo lavoro della formazione Venus Ship, questa che si intitola Impossible Escape, che sentiamo ora a Italian Groove.

siete su Centrale Milano ed abbiamo appena sentito Thinking Back, traccia questa dalle sonorità soul, jazz, funk che si univano nel classico stile di questo progetto, quello storico Soul Jazz Unit, composto da Piero Masciarelli alla chitarra, Emiliano Pari all'organo, nonché autore della traccia, e lo storico batterista Marcello Surace. La traccia è stata pubblicata il 25 settembre dall'etichetta bolognese la Irma Records. Nello stesso giorno è uscito un singolo aggiuntivo del trio bolognese dei Savannah Funk. Aldo Betto, Blake Franchetto e Joseph Boasa hanno pensato di aggiungere, dopo la pubblicazione di Behind the Eyes, il loro album uscito a febbraio, hanno aggiunto questo singolo che sentirete tra pochissimo, singolo che ha visto collaborare con loro tanti musicisti, e con l'uscita del loro singolo avvenuta il 25 settembre hanno annunciato anche l'importante tournée europea che vedrà i Savannah Funk di scena live a Newcastle, Londra, Vienna, Berlino e molti altri luoghi ancora. Li sentiamo con questa novità, questa La Bè dei Savannah Funk.

Fino in fondo abbiamo sentito la traccia Espresso, che fa parte del disco del debutto del quartetto romano della batteria. Disco si intitola come la band stessa, che è composta da quattro musicisti: Emanuele Bultrini, Davide Nettarini, Paolo Pecorelli e Stefano Vicarelli. Debuttarono proprio nel 2015 su etichetta Penny Records, pubblicando questo lavoro ricco di tante belle sonorità che spaziavano molto tra suoni funk, breakbeat, rock progressive, influenze cinematografiche. Molte tracce si ispiravano fortemente al mondo delle colonne sonore e delle sonorizzazioni italiane proprio del passato, degli anni 60 e 70. Il nostro bellissimo viaggio radiofonico, sempre all'insegna di solo good vibes e sonorità italiane, ci porta invece a sentire qualcosa che è stato pubblicato all'inizio di questo 2026. Era il febbraio 2026 e su etichetta milanese Record Kicks la formazione De Calibro 35, sempre di Milano, ha pubblicato questa versione estesa del disco Exploration. Exploration Deluxe Edition, che contiene la bellezza di 14 tracce. E io ho scelto di suonare questa settimana, all'interno appunto di Italian Groove, questa traccia che è una cover di un classico di Bob James che risale agli anni 70. La sentiamo ora qui a Italian Groove, firmata Calibro 35.

Era Maraviglia questa traccia che dal titolo poi al sesto album del produttore, polistrumentista e percussionista italiano Gabriele Poso. Questa produzione uscita nel mese di giugno di questo 2026 ha segnato un capitolo importante della sua carriera artistica, essendo la prima pubblicazione e prima release ufficiale della sua nuova etichetta discografica indipendente, la AG Records. L'album contiene 7 tracce e le sonorità che si intrecciano all'interno di questo bellissimo viaggio di Gabriele Poso sono sonorità che vanno dalla disco italiana fine anni 70 a ritmiche afro-caraibiche, afrobeat, il tutto poi arricchito da una profonda sensibilità verso il jazz e il funk, un po' la base delle produzioni proposte da Gabriele Poso. State seguendo Italian Groove.

questa programmazione musicale che vi accompagna la settimana, un'ora settimanale insieme a me, insieme a Sly, ma soprattutto a tanti nomi della scena italiana che propongono delle ottime good vibes, come due nomi che stanno collaborando dallo scorso anno 2025, il DJ produttore Nicola Conte e l'altro producer Nicolas, pseudonimo di Nicola Loporchio, hanno messo su questo progetto dal nome Tema 2. Lo scorso anno 2025 hanno pubblicato due EP e nel mese di maggio di questo 2026 hanno così unito entrambi gli EP. C'è stata una bella evoluzione perché è stato pubblicato l'album Universo Astratto, dove ci sono appunto tutte le varie produzioni di Nicola Conte e Nicolas. Ho intenzione ora di farvi sentire questa versione un po' rinnovata che trovate all'interno di Universo Astratto, traccia che si intitola Macumba de Oxalà, di Nicola Conte e Nicolas a Italian Groove.

Su Centrale Milano è un finale di questa puntata di Italian Groove di questa settimana, dove abbiamo sentito e sentirete tra poco produzioni uscite sempre in questo 2026. Poco fa abbiamo sentito la traccia Diavolo in pelliccia da parte del cantatore foggiano Giargo, Giorgio Michele Longo, traccia che ha visto collaborare con l'artista foggiano anche il collettivo Bahia Zaiana. Questa traccia appena sentita, Italian Groove, l'ha ritrovata all'interno del suo EP Vacanze di massa del genere umano. Vi anticipo poi che la chiusura di questa puntata di Italian Groove è affidata a un collettivo napoletano che spesso ritroviamo all'interno di queste playlist di Italian Groove, quello dal nome Numera, e nel mese di luglio hanno pubblicato il loro primo disco, l'album del debutto molto bello che vi consiglio, Gostamos de Cantar. E ho pensato di chiudere questa puntata con questo tributo al grandissimo Pino Daniele, na chitarra e nuaglione, che fa parte appunto di Gostamos de Cantar, di questo collettivo dal nome Enumera. Ma ci tengo ora a ringraziare quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, fino al termine quasi di questa puntata settimanale di Italian Groove. Saluto e ringrazio tutti voi special friends che mi avete contattato su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly. E prima di lasciarvi agli Enumera, vi invito a dare un'occhiata durante i prossimi giorni, ma soprattutto un ascolto alle versioni podcast, a tutte le puntate che trovate all'interno dell'archivio di Mixcloud. C'è questa piattaforma streaming accessibile per tutti quanti voi, e lì c'è un profilo free gratis per voi, Sly Mixcloud, per riascoltare appunto tutte le vecchie puntate di Italian Groove. Ci sentiamo la prossima settimana, a tutti quanti voi all the best and good vibes da parte di Sly, ora insieme agli Enumera.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

chi si dispera, chi si ribella. A me è venuta la colite, ho lo spasmo intestinale. Forse non ci crederete, ma non è un caso personale. Non digerisco nemmeno il sistema, non so se capite l'urgenza.

0: l'avanguardia colitica.
1: Noi che abbiamo la colite, noi ci siamo ribellati. Forse non ci crederete, ma siamo coliticizzati. Il movimento ha una linea speciale basata su un gruppo d'azione e sui volantini di carta sottile parliamo di rivoluzione. E noi politici

0: polso è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: La vostra musica su Centrale Milano.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

poi arriva l'estate. C'è un momento dell'anno che il sole si fa alto, tutto irradia caldo e tu ti nascondi sotto gli alberi per godere dell'ombra, di dove la luce perde il suo riflesso ed inizi a riflettere di come le differenze siano l'unica vera ricchezza in questo mondo, dove se fossimo tutti uguali non ci accorgeremmo

Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: What you gonna play now?
2: Bobby? I don't know. But whatsoever I play, it's got to be funky.
1: Yeah.
2: One, two, three, make it!

ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.
1: Io mi chiamo G. Non hai capito? Sono io che mi chiamo G. No, sei tu che non hai capito. Mi chiamo G anch'io. Il mio papà è molto importante. Il mio papà no. Il mio papà è forte, sano e intelligente. Il mio papà è debole, malaticcio e un po' scemo. Il mio papà ha 3 lauree e parla perfettamente 5 lingue. Il mio papà ha fatto la 3ª elementare e parla in dialetto. Ma poco, perché tartaglia. Io sono figlio unico e vivo in una grande casa con 18 locali spaziosi. Io vivo in una casa piccola, praticamente un locale. Però c'ho 18 fratelli. Il mio papà guadagna 31 miliardi al mese, che diviso 31, che sono i giorni che ci sono in un mese, fa 1 miliardo al giorno. Il mio papà guadagna 10.000 lire al mese, che diviso 31, che sono i giorni che ci sono in un mese, fa 10.000 lire al giorno. Il primo giorno, poi dopo basta. Noi siamo ricchi ma democratici. Quando giochiamo a tombola segniamo i numeri coi fagioli. Noi invece segniamo i fagioli coi numeri, per non perderli. Il mio papà è così ricco che cambia ogni anno la macchina, la villa e il motoscafo. Il mio papà è così povero che non cambia nemmeno idea. Il mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto: guarda, tutto quello che vedi un giorno sarà tuo. Anche il mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto: guarda, basta.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Jazz Train.
1: Un saluto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarreta, come sempre in radio settimanalmente con Jazz Train, la musica di qualità in radio e oltre. Cominciamo con un astro nascente del nuovo soul and R&B britannico, si chiama Ayana Lee. Questo è il suo ultimo singolo, House Broken, Ayana Lee.

Un nuovo astro nascente della musica soul ed R&B britannica, si chiama Ayana Lee, 25enne, grande talento. Questo è un ascolto che riguarda un suo recentissimo singolo come House Broken. Just Train ha anche un email di riferimento se volete scriverci: francescomusica1960@virgilio.it. Continuiamo con una voce, questa volta quella di un cantante. Lui è Richard Marx. L'ascolto, questa elegante The Best of Me, Richard Marx.

il suono fra country e rock and roll, quello di Vanda Jackson, oggi ottantenne, il suo nome inserito nella Hall of Fame, e questa era Fujiyama Mama. Siamo nel 1957, su etichetta Capitol, un vinile in 45 giri dove è presente questo singolo, precedentemente interpretato da Ernestine Allen nel 1955, brano scritto da Earl Burroughs. Vanda Jackson, Fujiyama Mama su Just Train, musica italiana con un duo di eccezione, quello del pianista Stefano Bollani con Renato Zero, e insieme reinterpretano una canzone di molti anni fa, 1991, da un disco come Prometeo. Il brano che ascoltiamo in questa versione, che è una vera e propria chicca, è Notte Balorda.

Collani con una sentita interpretazione di Renato Zero in questa versione molto particolare e rara su Just Train. E adesso il nostro suono propone all'ascolto un chitarrista ungherese, lui è Matt Gotthard con Flotation.

La voce di Rena Kumioti, simbolo della New Wave greca per molti versi, poi legata alla tradizione del rebetico ellenico, questa era una versione di un brano come Mefismeno Leoforio, L'autobus ubriaco per Rena Kumioti. E siamo così giunti a un terzo della trasmissione su Jazz Train, ben trovati ancora sul nostro suono, un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta, ricordo settimanalmente in radio con voi. La mail per scrivere a Jazz Train, qualunque cosa vogliate chiedere, è questa: francescomusica1960@virgilio.it. E ora l'Africa dal Camerun di DJ Gerard Ben con Jumeau.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
2: You're listening to Jazz Train Radio.
3: L'artista jazz della settimana.

La magnifica voce di Eva Cassidy con un classico della musica americana. Siamo in un ambito musical per un brano scritto nel 1941 da due autori come Mack Gordon e Harry Warren per il musical Sun Valley Serenade, e portata al successo tra gli altri, fra le prime artiste, da Etta James. Eva Cassidy, At Last, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Un riascolto spero piacevolissimo con un brano orchestrale scritto da Leroy Anderson, compositore americano di origine svedese, scomparso nel 1975. Questo era il famosissimo The Typewriter, la macchina da scrivere per Leroy Anderson, in una versione fra le prime con la Boston Pop Orchestra. Ancora mezz'ora insieme con Just Train e con Francesco Sciarretta in radio, un viaggio verso l'India nella regione Tamil, e lì troviamo fra gli altri Pavi Jai, musicista e produttore che spesso scrive musica per il cinema indiano, e ascoltiamo questa suggestiva e percussiva Aregin Aregin Askawa, tradotto Askawa, la più bella fra le belle, Pavi Jai.

l'inconfondibile Billy Joel con il suo pianoforte, la sua voce, uno degli artisti più amati anche dalle nostre parti da ormai una cinquantina d'anni. Questo era un estratto live per un brano come Moving Out, inserito in un disco spettacolare. Se non lo avete, cercatelo, perché ne vale davvero la pena averlo nella propria collezione. Si tratta di The Stranger, uno dei forse più belli che vale la pena ascoltare con grande interesse e attenzione. Un musicista che fra l'altro ha saputo coniugare la musica rock, il pop, con spesso riferimenti anche alla musica classica. Un grande artista, Billy Joel, Moving Out dal vivo. In scaletta in arrivo su Just Train un chitarrista blues della Louisiana, si chiama Tab Benoit, con Broke and Lonely.

il chitarrista blues della Louisiana. Lui si chiama Tab Benoit con Broke and Lonely, un artista fra l'altro impegnato anche nella difesa della zona palustre della Louisiana. Suona spesso con la sua Fender Telecaster. Questo era un saggio della sua abilità e bravura con Broke and Lonely per Tab Benoit. Ancora suoni italiani con Daniela Iezzi, che interpreta una canzone scritta dagli Artico dal titolo Come in un coro. Daniela Iezzi.

una storia ambientata a New Orleans, questa Moon of Bourbon Street per Sting, uno dei grandi artisti inglesi di sempre, un album storico ormai questo, The Dream of the Blue Turtles, che abbiamo ascoltato molto in parte, magari torneremo sicuramente presto sull'argomento. E così Just Rain si avvia lentamente alla conclusione anche per quest'oggi. Chiudiamo con un omaggio al Brasile da parte di due artisti che sono in pratica padre e figlia, ovvero sia Gianluca Persichetti con Gioia Persichetti, in arte Gioia Luz, che interpretano un classico come Você Vai Ver di Antônio Carlos Jobim, uno dei capisaldi della bossa nova. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento con me è per la prossima settimana. Scrivete a Just Rain, questo è l'indirizzo mail, francescomusica1960@virgilio.it.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.